those trees. Ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simul semper liberti, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.